0: FOMO Maya sur RCFM. C'est l'heure de retrouver notre incroyable couple fan de cinéma. Paraît tout un film.
1: Paraît tout un film.
2: Tu bluffes, Martini. Ton arme n'est pas chargée.
3: J'aime me battre.
4: He's a big boy. He knows what he said. What'd you say? Right. Funny how.
5: Il barrait tout un film, Mustapha.
6: Mais quoi, mais gros naze? C'est tout gros naze.
7: Quoi, mais
6: c'est tout gros naze.
7: Non, adjouette.
6: Aïe, tout gros naze.
7: Adjouette tout nazi. Nazi.
6: Naze, dit une parole française, ci vuole mettre un S, mica un I au pluriel.
7: Non, tatio dratadu.
6: Oh,
7: la chagore. Cari auditori.
6: Cari auditori.
7: Oggi parliamo di l'incipit in medias res.
6: Si tout l'immédiat stress.
7: Res, in medias res. In latin, au milieu des choses. Di un procedimento literario qui consiste a piazza o spettatore o lettore in pieno mezzo di l'azione, senza introito.
6: Ah, come avevamo fatto al principio di sta cronaca.
7: Esatto.
6: Adio capito tutto.
7: Di una maniera di diappa i spettatori e di crea o suspense con una abbreviazione di informazione.
6: Yeah. E così, invece di domandarci come ad agompie, ci domandiamo come avevamo fatto per giungere a qui.
7: Un perfetto esempio di qui è Memento, di Christopher Nolan.
6: La storia di un uomo con amnesia che cerca l'assassino di sua moglie.
7: E in due, ogni scena comincia in medias res, perché il personaggio si scorda di tutto ciò che si è passato dentro.
6: Tutta cronologia di un film è in un disordine. Ma è una di un capito in onda.
7: No, tu non capisci mai in onda.
6: Oh.
7: Ma giusto appunto, mi pare interessante l'introduzione in medias res, perché infatti è come la vita. Tutto il mondo comincia la vita in pieno mezzo di storia, senza introito. E anche con l'educazione è impossibile di sapere tutto ciò che c'era non sa noi.
6: Vabbè, è vero. Ma e allora?
7: Allora, c'ho la essere indulgente con l'ignoranza.
6: Tu dici che? Mm-hmm. Allora che mi idrati di gronaz perché io lampo un mogore come va Elon Musk.
7: Ah, il va tu un salut nazi in Begilone.
6: Ma cosa è qui?
7: Le salut d'Hitler.
6: E qual è qui?
7: O di puca tombo 6 milioni di persone durante la guerra.
6: Ah, e allora un po' mica di là al principio.
1: Pare tutto un film.
8: Les mains faites pour l'or, elles sont dans la merde.
9: You were the chosen one!
10: Vous croyez qu'ils oseraient venir ici?
11: Con, ça ose tout. C'est le massacre, on les reconnaît.
12: What the hell are you?
5: Bon, il barre tout un film, Mustapha.
13: Ah, sacré Hubert!
0: C'est toujours un régal d'écouter cet incroyable couple sur RCFM et cette chronique ciné décalée. C'est un pur régal.
14: Matin avec l'école hôtelière méditerranéenne. Vos formations en hospitalité et art culinaire du CAP au bachelor.

0: Sophie.
1: Évidemment, c'était Epo, vous les avez reconnus sur RCFM. 8h40, Tibia Giascola. Eh bien, justement, c'est la question qui est posée par Vanina dans Kilibensi.
2: Salut. Odissi Moukou, Hortense et Toussaint. D'où est l'idée de scola moderne et scola gorsa di Oastir? Hortense est une prima nada. Cos'è qui ti piace ad scola?
3: Mi piace il libro, la pittura, mi caffè di anime.
2: E parli gorsu in scola?
3: Sì, che tutto tempo mi appena.
2: E ti piace parlare a corso?
3: Sì.
2: E con quale parli gorsu?
3: Con il mio gatto, perché voglio stare con il mio gatto.
2: Toussaint è lui, è in terza nada di scola moderna. Perché ti piace ad scuola?
3: Perché infatti mi piace a fare i doveri, a rispondere a maestra, a giocare con i miei amici,

0: Allez, balaie-moi à peine, un zouk machine. Hugo, c'est bon, vous avez dansé un petit peu, ne lâchez pas les manettes, hein, sinon on n'a plus rien, on n'a plus de son. On va retrouver Misandra Fondacci, Saint-Pierre ou Médori pour leur choix cinématographique du jour.
1: Ma quoi, mais gros naze.
2: Non, on
1: a... C'est tout gros naze.
2: Quoi, mais...
1: Ah, d'être tout gros naze.
2: Non, adjouette.
1: Ah, est tout gros naze.
2: Adjouette tout nazi. Nazi.
1: Naze, di una parola francese, ci vuole mettere un S, mica un I au pluriel.
2: Non, tatio dratta
1: di... Oh,
2: la chagore. Cari auditori.
1: Cari auditori.
2: Oggi parliamo di l'incipit in medias res.
1: Si, tu l'immedias res.
2: Res, in medias res. In ladino, au milieu des choses. Di un procedimento letterario che consiste a piazza o spettatore o lettore in pieno mezzo di l'azione, senza introito.
1: Ah, come avevamo fatto al principio di sta cronaca.
2: Esatto.
1: Adio capito tutto.
2: Di una maniera di diappa i spettatori e di crea o suspense con una abbreviazione di informazione.
1: E così, invece di domandarci come ad agon, pie ci umandemo cum ame watu pe giunge a que
2: un perfetto esempio di gue die memento di Christopher Nolan
1: a storia d'un uomo cu amnesia qui cerca l'assassino di sua moglie
2: e in due ogni scena gumencia in medias res perché o personaggio si scorda di tutto ciò che si è passato nonzo
1: e po tutta cronologia di un film è in un disordine ma è una di un capito nonda
2: no tu non capisci mai nonda
1: oh.
2: Ma giusto appunto mi pare interessante l'introduzione in medias res perché infatti di come avida tutto il mondo comincia a avida in pieno mezzo di storia senza introido e anche con l'educazione è impossibile di sapere tutto ciò che c'era non sa noi
1: e vabbè è vero ma allora
2: c'ho la essere indulgente con l'ignoranza
1: tu dici che mm-hmm. Allora chi mi idrati di gronase perché io lampo un mogore come va Elon Musk.
2: Ahi va tu un salut nazi in begilone.
1: Ma cosa è qui?
2: Le salut d'Hitler.
1: E qual è qui?
2: O di puca tombo 6 milioni di persone durante la guerra.
1: Ah, e allora un po' mica di là o principio.
3: Ici, bonne matinée. Ici, c'est ici RCFM.
0: Et voilà, finit chez mal, et alors qu'on en vient de commémorer justement la fin du nazisme, hein, le 8 mai, et aussi Dino Diawata et Bonteno, et Douillet, deux dates importantes, Sekli, à Ouida Garnawal.

dopo Bidalba festi diedia iso bintagni. Nato in corti, Bidalba sa più d'un conta a Gursiga e duinta un gruppo midigu con canzone che oramai facenu parte di un patrimonio comune. Bintagni, un anniversario che si visti diedia con una serie di concerti eccezionali. Portivecchio, Bastia, Iaccio, Calvi, Corti oppure Gargese, sin aumento.

0: Stevie Wonder, Part-Time Lover, Dida Oustrakunri, Dali Udi l'émissione, Per Boy, Una Poesia, Rigalada da Liliana.
1: RTFM, Dida Oustra, Giancarlo Marsili.
2: Silenzio, Mosco e aria pura, si fatta di certe maniere, che ovun sa, ma da sicuro, impiuta di quello mistero. Di fronte a un mare, bella pittura, pittura accanto al cielo, al cielo, un scoglio d'oro, tal una fiura, di te, un so che prigioniero. Imbriagami di profumo, e sognia, torno una sera, voto e gira come a sciuma, a luna canta e mo preghere. All'improvviso veno a piuma, per asciua di tuo pensiero, o passe vene e di primor, di te, un so che prigioniero. Torre accedi, canta nu pure, a supplica l'ultima stella, da ogni petra a ogni sussurro si trece nu irondinelle. O to cammino e to sciaure, chi mugiano sin a uccello,

0: un arrabbiate a misur di te un soco prigionier. Un fiume cor in la natura e maricord per atitello di San Petroni da Budiur che a mandirim a Montestelle cu Santa Piane che petiusur l'ampavici maritornella in padielata di fortuna di te un soco prigionier e letizia cosi.
1: Magnifica poesia di Letizia Gozzi, mi detta da Liliane, di Didea Oustra. Emissione di Giancarlo Marsi, un mio mulino, Carlo

0: Bonne matinée avec nous sur ICI RCFM. Ande munde a nostra matia a circa conosce meio e nostre biante cu Vincente Albertini.
1: Agonicide, l'erba d'Itale. Sti randi viori chi si venu a un mese iugno. Una bianta chi cresce alta, diritta, con fusto chi porta fiori appesi, uno sotto all'altro, come campanelle. I zogulori sono malbi, rosuli, qualche volta bianchi. Nentra u viore ci sono piccole dacche biattate, chi si venu solo se non ci abbiginemmo. In certi luoghi, adiamano i nu i campanelli, a virgarella, a sciuppetta o a sciucchetto. A brimanada, cresce wassa, fa gesolo e sovronde a ubee, a piccade a adar. E l'anu obu fiorisce e si veste di viori magnifici. Ma attenti, l'erba d'Itale è una pianta belenosa. È bella, ma un nemico una pianta chi si goglie o chi si docca. Perché tutta pianta bo fa male. Ma di nu una pianta chi po cura, anche se la die belenosa. Sa obra per fabbricare meigine. Eppure, da boi d'impi antighi, è stata ubrada per ugore. Una bianta che può aiutare, ma che può di noi essere pericolosa. I zideli eli agonisciano per giugà. Piavano un viore, o mettiano in mano e o vegiano schiata. L'erba d'Itale, un nemico una bianta come l'altra. E una bianta che ci insegna che è natura, ci può fare bene e male. Allora, se può scontrare, fidiatela, senza strapparla, perché certe bellezze non si toccano mica. Bagetti viuridi!
0: Bagetti viuridi, uridro e muzumane a Vincente Albertini per presentarci un'altra bianta gorsa. Je sais pas.

0: commissariat de police de Sarreguemines est donc toujours en cours.
1: Emma Vogli-Maxi, ici Lorraine. Une chanson à la gloire de Philippe Pétain, entendue hier lors...
2: Si RCFM, dès votre réveil...
3: Actu local. Réveil. Actu local, musique et bonne humeur. Ici RCFM.
4: Tito Limonge, Saint-Tigué.
5: On est là, Saint-Tigué.
6: Salut et salut à boy tutti qui ci sta da sente. Tito Limonge a stu microfono e vi rige u un piège per l'émission Saint-Tigué. Allora, ma passa una stundetta insieme in giro a un film musicale che avrà uscito per voi e spero che lui vi piacerà. Sapete, le canzoni ce ne sono tante più, e le più belle canzoni non parlano mica della dimente di l'amore impossibile né di la rivolta. No, certe volte le belle canzoni parlano di animali. Bon, noi, in de noi, di conosciuto di parlare di questi animali, ma voglio portare non a studiare subito di le canzoni che sono state fatte apposta per gli animali. Allora, ma scontano pochi animali, certi di sicuro, l'aspettavamo, ma da altri vedete che c'è di come una sorpresa. Allora, oggi né Mère Michel né Mirza. Ma attaqué. La prima canzone che ho scelto è una canzone di un gruppo Pink Floyd e si chiama Lucifer Sam. Lucifer Sam era per di vero il gatto di Syd Barrett, era un amico, un membro fondatore di Pink Floyd. All'epoca il gruppo era in una cultura psichedelica inglese. Bon, Barrett, gli piace assai di pigliare gli oggetti e gli animali di personificarli. Ma di assai buoni, quindi va qui. E il suo amico diventa qui come un agente segreto, misterioso, una specie di James Bond di l'epoca. Non sbagliamo, un nome completo di un amico era Lucifer Sam Siam Kat. Lungo, eh? E finalmente, attraverso questa canzone, si riconosce, si ritrova un spirito appena speciale di Barrett, eh? Giusto appena non so che lui capi il suo spirito con pareti d'orbiti personali che l'hanno allontanato dal gruppo. Prima canzone, Pink Floyd, Lucifer Sam.

Pink Floyd, Lucifer Sam per la prima canzone di Stable List della Scelto Bebò in giro agli animali. Ora voglio presentare un gruppo che si chiama Pinback e una canzone che si chiama Penelope. Pinback è un gruppo indie californiano e ha composto questa canzone che è delicata ed è ispirata da un pesce rosso, e è nomato Penelope. Allora, da ritua a sta dolcezza c'è veramente una riflessione nanta un fatto di essere fragile e di un fatto che siamo di base, cioè l'esistenza di qualcosa che è stata abbastanza fragile. C'è una linea iwasa che è presente e discreta a tempo. Urupo ha spesso spiegato che sta canzone era nata dopo aver osservato un coso semplice, un pesce in un bucale, in un vasetto, e l'hanno trasformato sta maniera di vedere il pesce in una meditazione poetica, in un stile indie pop rock, tal un bisogno da maestrare finalmente una situazione che ci scappa, sta vita una buona mica controllata. La canzone permette d'appaggiare paura e insicurità. Pinback, Penelope.

Sarah Pinback, Penelope, ici des impenantes RCFM, une de l'émission Senti Grace P, où il peut passer des impes un bel moment. Bah, il y a Bourbon et une canzone di Miley Cyrus, et il Anna Montana, di Lebiga. Et la canzone si chiama Pablo the Blowfish. Allora, vi spiego tutto. Miley Cyrus, di quella che sapete, una nonna che fa di fiori, Miley Cyrus ha scritto studiato dopo la morte di uso bescio, Poisson Globe. Allora, di appena speciale, donna, la canzone ci contunque siamo appena sorpresi da questa canzone qui, perché di calmo, non c'è artifici, non c'è nemica, siamo assai lontani dall'immagine bop e appena colorita assai dell'artista che non conosciamo, e ci capi un pezzo musicale che di contunque è assai intimo e di fragile a tempo, ci mostra uso lato umano. Allora, quando l'ha fatto un'intervista, Miley Cyrus ha spiegato che a perdita di uso bescio qui la via d'occu assai di maniera assai profonda. Poi è che finalmente l'amore non dipende mica di adaglia dell'animale. E poi hai già anche una canzone. Come va per te negare qualcosa che non puoi mica educare? D'altronde, la presentazione che l'ha fatta la cantatrice si è fatta con un piano e un costume d'unicorno. E in giro un esercizio quantunque che gli è stato assai figlio, in due si ridene i bianchi, ma a fine un po' mica ridene le lacrime. E per abicola storia, sapete chi si è fatto va un tatuaggio di stubescio qui, dunque Pablo. Vi propongo di ascoltare subito a Miley Cyrus, Pablo the Blowfish.

0: Damn.
1: Miley Cyrus, Pablo de Blaufish. Allora, bon, un'interpretazione abbastanza particolare e originale, e bon, piace in tutti i casi, a un merito di essere stata fatta. Avevamo ascoltato Led Zeppelin in 1970 con una canzone si chiama, aspettate, la pronuncia Bron i Haur Stomp, allora che è di galese che vuol dire culletta oro, è anche più bello un corso, culletta oro. Allora, questa canzone è stata ispirata da Strider di Raugano di Robert Plant. La canzone è registrata, sapete, in un contesto appena di campagna. C'è la vegetazione in giro, non siamo mica a cantare scene rock di Lebiga, no, siamo in stidia a seguire in gialli di gusole e finalmente di qui per celebrare queste spassigliate in piena natura e a libertà semplice, o va tu di essere liberi di vuoi andare dove vorremmo finalmente. Allora, o titolo di canzone, la duette già nato, di un nome di un cottage galese, dove un gruppo sarà ritirato per fare e compone in un spirito più acustico e per essere più uniti. Allora vi lascio con questa canzone, Led Zeppelin, Brown e Houston.
2: Ici RCFM.
3: Saint-Tigué, Tito Dimanche.

In Brown Hay House Stomp, si l'esempio, l'ascolto di RCFM in dell'emissione Sant'Igue, una canzone in gira un cane, bon, la gemuga nella canto, a penuccia, e mi ritrova un altro animale, un palumico di cantore, ma un animale che di appena speciali vedrete. Un cantore, quando la registra questa canzone, non ha che 14 anni, e di già 14 anni un tipo mandava giù che l'uggiuria davanti al suo microfono. Un cantore di Michael Jackson, la canzone di Ben, scritta per un film che dirà a seguito ad un film che fa già beura, Willard, in due un sidelu, finalmente si lia da megisa, si lia da megisa con un topo, una canzone per un topo, andrei a avere un lamento io dopo. Michael Jackson, dunque adolescente all'ebiga, è l'unevage una canzone che dice universale, nanta finalmente l'amicizia e a sfarenza da tra le persone e di uso primo grande successo quando lo canta solo e sta canzone d'altronde ha avuto i premi e piacente assai e ai godona 14 anni via Oedipo Michael Jackson Ben.

Gira Michael Jackson, ben parì una canzone per un tobughe, fanca di mente, che dolcezza. Ora mandan ma ridoader. Non ton disco si chiama Canti di Adere di Lumi, Curup canta bubulu gusso. Allora, ben inteso, la duetta un toi di un onzo. De noi ho fatto di balla di animali di naturale, perché chi quando un pue da biglia a so bene o quando in pruiseglia e prime rime di regola vanno per di l'animale, forse perché chi all'inizio eravamo quasi tutti bastori, ma le canzoni non taigani ce ne tante più e ce ne sarà torna e torna, e qui ha scelto la canzone brusco l'ha chiamato. Allora difatti c'è di un stile pudico, paesanesco, assai, c'è una chitarra appena giocata così, suonata da Vuttacci e Ide, e c'è sta voce che è da riconoscere qual è, e sto verso che è quasi un verso corrente, di un nome più paesanesco, assai, e Simon De Noi, brusco, sto cane che è un cane di caccia, che occupava una piazza maggiore vicino al suo padrone. Non so mica se è finalmente una relazione di padrone, posto che è lui chi le ha fatte, so famose, ma brusco diventa comunque un simbolo di fedeltà e di fraternità, anche se l'età, un uomo e un animale, come bene la canzone che abbiamo ascoltato di Michael Jackson. Dunque, canta o bubulu gorsu, brusco.

0: Cusco canta Bulugo sua voce che chi die quantunque una voce che non conosciamo, che la preziemo donna, che la prezieremo donna, e quella i vedo quel fuci. Dire un cane Cusco, l'hai inteso, a fine ha cantato anche lui, si intese in questo d'intenne. E qui è marito una canzone con un gruppo donna Pink Floyd che si chiama Seamus. Allora, di un blues. Un blues con un'improvvisazione a guida. Vi spiego tutto. E lì so per fare una canzone. So così e uno di un gruppo tiene il gane di un altro amico. Il gane si chiama Seamus, giusto appunto. E il gane attacca a Badia quando attaccano a suona. Chi si dice tanto? Bon, tanto, o tanto hanno fatto l'aperitivo appena dopo forte, ma si dice, te, e ma va una canzone in gira qui. E cominciano a scrivere tutti insieme, e a registrare, Ugane Gabadia, e fanno questa canzone in studio. E hanno fatto finalmente una canzone che per stantare un momento che gli è assurdo, e finalmente una maniera d'accettare ciò che si passa un momento a dugu, quel che sia che non faccia mica parte di un gruppo, ma faccia parte di una storia, finalmente, posto che se tu non ti già su di un gruppo. Allora, un pezzo di tanto l'album Medel, ma è corta, e di noi on è stata cantata che una volta in concerto. E hanno scambiato un codidolo, l'hanno chiamato Mademoiselle Nobs, che è il nome di una goccia di Mamma Bullione, quella di un circolo. Allora, non vi piace mica questa canzone di una di Emanuele, allora, no, la presento male forse, ma l'amatore di Pink Floyd ha messo in vostra fine di un glassamento di più belle canzoni di Sturruppo. Allora, Pink Floyd, Seamus, in 71.
1: Ici RCFM.
2: Saint-Igué, Tito Limonge.
3: I was in the kitchen, shame. That's the dog.

Pink Floyd est sta canzone Simus, Pest to Gun e Simus. Si des un po' l'ascolto di RCFM e si des un po' l'ascolto di noi di l'emissione Santigue. E spero che tutto si bassa, per voi, per me si bassa proprio. La che mo appena donna i gani da gantu e a malta un animale che non deni mugaro, assai noi, di usumire. E mi ritrovo una canzone di Juan Camilo Pasquali che si chiama Momo. Momo di un sumere morianinco, di un tribiolo, che sparisce una volta. E il proprietario lo cerca e esprime qui la sua inquietudine in un contesto di sincerità veramente tremenda. E Juan Camilo, quando lo piglia su scritto in mano che lo faceva questo verso qui, comincia a cantarla così, non t'hai rete sociale, all'epoca non c'era tanto, ma non t'hai YouTube, c'è sempre questa video che gira, e si fa che conosce appena con questa canzone qui. Allora lì ha di nuovo una certa modernità, perché odie chi di odie, non si cantano più queste canzoni che possono essere tradizionali, ma si dice che la tradizione finalmente chiama spesso la modernità. Dunque, questa canzone, per stusumere Momo, spassa all'idea che lui è tra un uomo e un animale, e tra il fatto che lui sia utile l'animale. C'è un qualcosa d'affettivo in questo scritto e quasi quasi familiare. Juan Camilo Pasquali, Momo.

Juan Camillo Basqua, l'imomo e sta badiella be concluest tu elu bassei musicale. Sta bella canzone. Allora, è manda per di un gruppo conosciuto e tra conosciuto e io spesso saranno ad un stanno di qui era un fan assoluto di sto gruppo qui. The Beatles. Martha, my dear. Allora, Paul McCartney compone sta canzone per la sua guccia

vie. E chi l'ha accompagnato in un periodo appena complicato per lui la sua vita di tutti i giorni, la sua vita di gruppo. Dunque, forse qui a me mi fa pensare a questa canzone, Isumeri Castati, Après mon chien, je n'aimerais que toi. Forse che c'è una lea tra i Beatles e questa canzone qui, a mi gerai da fine. The Beatles, Martha, my dear.

The Beatles, Martha My Dear, si les impenantes, CFM, con l'emissione Santigue, e Maridua, un antro per un isciudo, Queen. In 1991, c'è questa canzone che si chiama Delilah. Allora, Delilah, di una canzone scritta da Freddie Mercury, di Santa Lucia Mercurio, per Azoyat, Delilah. Freddie Mercury è appassionato dai amici, non è poco, non voglio mica dire tutti i nomi, ma in tutte cose ne apparecchi. E fa questa canzone qui, in due, il dono è leggero, quasi zidellino, e che c'è appena un contrasto con tra le altre canzone. Boh, si può capire, di una canzone abbiamo una iatta. E è lui, così ha giusto l'informazione che lui chiama ogni sera al telefono quando era in tornata, chiamava suo amico. Beh. Delilah fu l'una di sue compagne più vicine in dell'ultima anno della sua vita, e forse chi si può ritrovare attorno a questa fedeltà che lamentavamo non su. Rimercherete un yogu di chitarra che pare un bel umice a fine, e che gli è veramente di amica qualcosa per rire, ma c'è qualcosa d'affettuoso qui tutti di noi. L'ultimo bassedio, l'ultima tappa di ste missione, Delilah, Queen.

Gira, grup Queen, cu sta canzone che lui ha chiamato Delila, ma che lui pronuncia Dilala, appena così, a maniera americanesca, ma io, l'americano, una maestria che mica abbastanza. In tutti i casi, in questa missione abbiamo scoperto chi dare da ogni canto dedicato a un animale si biettava finalmente una storia. Chi è più umana che animalesca? Anche lui sia un miju appena psicheretico, un cane vivo, un pesce o un sumere. Sti animali qui diventano confidenti e simboli di innocenza e di ed amicizia forte. E forse anche specchi di ciò che noi siamo attraverso le nostre emozioni. Allora, se le è piaciuta questa emissione, quanto le è piaciuta a me, vi ridò l'intero un'altra volta per un altro episodio di Senti Gue. Vi mando un saluto e vi dico a presto.

0: sportif et tu t'entraînes à bien tirer.
1: C'est un club où on n'est que des amis.
2: Sur les cours de l'Orange Bleu, avec le RC Vilili Bedrabou.
3: Donc, qu'est-ce qu'on fait là? On fait le coup droit.
4: Terra et Onde, votre magazine de reportage avec Christophe Zagalia.
2: C'est le vendredi à 13h, le samedi à 15h et sur l'appli ici RCFM.
5: Groupama. Cerise nous dit pourquoi Groupama sera toujours un point de repère pour les pros.
6: Ça va, Léa?
7: Ma vitrine a été vandalisée cette nuit, Cerise. Je sais pas par où commencer.
6: On va vous aider.
7: Mais regardez, je peux pas rester comme ça, n'importe qui peut entrer.
8: On déclenche immédiatement l'assistance pour mettre vos locaux en sécurité. Et on vous envoie aussi un vitrier pour reprendre votre activité rapidement.
7: Ah, c'est parfait. Merci, Cerise.
5: Groupama.
6: Groupama, toujours là pour moi.
5: Conditions et limites des garanties se reporter au contrat. Info sur groupamapro.fr.
9: Ici RCFM, toute la journée.
10: Actu locale, musique et bonne humeur.
11: Mediterradio è la trasmissione che dà voce alle isole e alle sponde del Mediterraneo. Partendo dalla Sardegna, dalla Sicilia e dalla Corsica, ogni settimana raggiunge una radio amica. Questa settimana è la volta della Turca. TRT, Vito Bielchini da Cagliari per Rai Sardegna, Adelaide Costa da Palermo per Rai Sicilia e Matteo Burini da Bastia per Radio Corse, Frequenza Mora, salutano dunque ad Ankara le colleghe ed amiche Fatma Esra Acha e Emily Malara.
12: Un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Mediterradio, dalla radio La Voce della Turchia di TRT.
13: Un saluto ai colleghi e a tutti coloro che ci seguono affettuosamente.
14: E buongiorno a tutti, a Bastia, contento come sempre di ritrovarvi per questo episodio di Mediterradio.
15: Ciao Vito, ciao Matteo e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori dalle nostre isole e oggi anche dalla Turchia. Un caloroso abbraccio anche alle colleghe Fatma ed Emily di TRT. Bentrovate. Eleganti ma semplici, delicati eppure forti sono i tulipani e quando pensiamo a loro immaginiamo distese di questi fiori tra i mulini a vento dell'Olanda. Eppure pochi sanno che le loro origini affondano in Turchia, dove venivano coltivati e celebrati già secoli prima di diventare famosi in Europa. Durante l'impero ottomano erano così amati da dare il nome a un'intera epoca, l'era dei tulipani. Vito, i temi di oggi.
11: In Sicilia andremo alla scoperta della grande artista Rosa Balistreri grazie a Niccolò Laperna che a questa straordinaria cantautrice e cantastorie ha dedicato anni di studi e di ricerche. Poi tappa in Corsica per visitare la biblioteca storica di Bastia in compagnia della sua direttrice Linda Piazza. Su Sardu in Domo, ovvero Il Sardo in Casa, è un opuscolo realizzato per spiegare ai genitori come insegnare il sardo ai propri figli e sentiremo Mauro Piredda, uno dei suoi autori. Ma in apertura voliamo in Turchia per conoscere ad Ankara il responsabile di Casa Italia, Musa Toprak. Ci dicono tutto le nostre Fatma Esra Acha e Emily Malara di Radio TRT.
12: Per milioni di persone questo mese non è soltanto un periodo di digiuno religioso, ma anche un momento di incontro, solidarietà e condivisione. In molte società mediterranee il Ramadan rappresenta un momento in cui si rafforzano i legami sociali e comunitari. In Turchia, con il tramonto, le città cambiano ritmo. Famiglie, amici e vicini si riuniscono per l'iftar, il pasto che segna la fine del digiuno quotidiano. Dalle grandi città come Istanbul e Ankara fino ai quartieri più piccoli, le tavole dell'iftar riuniscono migliaia di persone e le strade si riempiono di un'atmosfera fatta di ospitalità e vicinanza sociale.
13: Le iniziative culturali e artistiche organizzate presso il complesso presidenziale nella capitale Ankara durante il mese di Ramadan hanno registrato una grande affluenza. Nell'ambito degli eventi in programma per domenica 15 marzo, i visitatori hanno potuto assistere a mostre, programmi per bambini, un concerto della banda militare e spettacoli teatrali. Inoltre, le attività per il mese di Ramadan ad Ankara hanno coinvolto anche il palco dell'Orchestra Sinfonica Presidenziale. Numerosi eventi, tra cui concerti di musica sufi, laboratori per bambini e spettacoli teatrali rivolti a tutte le età, hanno permesso agli abitanti di Ankara di accostarsi all'arte in un'atmosfera di spiritualità. Tra gli appuntamenti culturali, anche l'evento organizzato da Casa Italia Ankara ha riportato alla memoria le tradizioni del passato. Una serata dedicata ai vecchi Ramadan con il racconto del documentarista Farid Tanur è uno spettacolo di teatro d'ombre del noto attore teatrale Mustafa Mutlu. Il dottor e avvocato Musa Toprak, fondatore e presidente di Casa Italia, ci ha raccontato questa serata significativa.
16: Quando abbiamo creato Casa Italia, avevamo un'idea molto semplice: costruire un punto culturale tra la Turchia e Italia. A Casa Italia, naturalmente, organizziamo corsi di italiano e di latino, ma il nostro lavoro non si ferma lì. E soprattutto uno spazio di incontro dove due culture possono conoscersi meglio, dialogare e condividere tradizioni.

0: devo attrutare.
1: State ascoltando Mediterradio sulle frequenze di Radio Rai in Sicilia e in Sardegna, di Radio Kors, Frequenza Amore in Corsica e in Turchia su Radio TRT.

0: poeta.
1: A bibliothèque patrimoniale et Thomas Oprela di Wasti a offre la possibilità di scoprire collezioni scarse e preziose di Branziani, corsi ma di Nudastro, costituite dal principio di XIX secolo da Francesco Ottaviano Renucci. La bibliothèque è stata arricchita dopo una collezione tremenda di autore pontificale Thomas Oprela e d'altri onadori. Un arcimento che contiene 4 piani di cultura, d'opere e di libri, una ricchezza tremenda per la nostra città che ci le Ainu e Bera appena l'Italia. Linda Piazza, responsabile della biblioteca.
2: Quella biblioteca è ricchissima in lingua italiana, per esempio, di opere meravigliose, come per esempio la Divina Commedia di Dante. Siamo veramente felici di avere la seconda edizione con la prefazione di Landino, 1491. Abbiamo anche delle opere straordinarie sull'architettura. Per esempio, adesso abbiamo avuto un mecenato per restaurare i famosi libri dell'architettore di Palladio. Quindi non abbiamo soltanto delle opere sulla letteratura, ma anche sull'architettura, sulla botanica. Siamo veramente lieti di avere tutti questi libri.
1: Si può dire che tutti i fondi di questa biblioteca erano veramente una specie di legame alla cultura italiana?
2: All'inizio sì, perché il nostro principale donatore, che si chiama Tommaso Prela, era il zio di Salvatore Viale, quindi primo poeta corso sulla Corsica. Quindi lui aveva questa biblioteca a Roma e era il medico personale del Papa Pio VII. E quindi abbiamo questo legame diretto tra Roma e la Corsica. Ma non soltanto, abbiamo anche un legame perfetto con Firenze e lavoriamo con l'Accademia della Crusca, che studia la lingua italiana la più pura che esiste, cioè la lingua di Dante. E siamo fortunati di conoscere la signora Annalisa Nesi e abbiamo un programma di lavoro insieme. E poco a poco la biblioteca è stata arricchita da altri fondi che fanno la ricchezza. Abbiamo, per esempio, sempre per l'Italia Tomaseo, un fondo di Salvatore Viale ricchissimo, il fondo Luciana Gregori e anche dei fondi nuovi che sono più concentrati sulla storia nostra della Corsica.
1: Che piazza tenne questa biblioteca oggi in Bastia?
2: Direi che comincia a essere importante, perché siamo sempre all'inizio di operazioni di grande ampleur, direi.
3: Interessante la storia e le ricchezze conservate dalla Biblioteca Storica di Bastia. A Cagliari la biblioteca universitaria fu fondata nel 1764, conserva 600.000 libri, tra cui anche un antichissimo manoscritto della Divina Commedia del 1300, uno dei circa 800 codici esistenti al mondo, che presenta nel testo alcune terzine aggiunte e spurie attribuibili a modifiche apportate successivamente alla prima stesura. Ma c'è anche una Bibbia in latino stampata a Lione nel 1494.
4: Eh sì, i libri sono davvero un tesoro e quello della Biblioteca Patrimoniale Tommaso Prela Bastia è un tesoro da condividere e tra le iniziative del team guidato appunto dalla direttrice Linda Piazza non mancano affatto le visite guidate ai fondi patrimoniali di questa biblioteca con un focus sulla conservazione dei libri antichi, dove ciascuno di questi tesori viene presentato da uno specialista del settore. La Sicilia vanta un patrimonio librario immenso custodito nelle sue diverse biblioteche storiche. La più importante è la Biblioteca Centrale della Regione Siciliana, con oltre 760.000 unità, tra cui manoscritti, codici miniati e cinquecentine, incunaboli e mappe antiche del Mediterraneo, che costituiscono un tesoro di carta fondamentale per la comprensione della storia siciliana. Questo tesoro include fondi antichi e manoscritti in volgare siciliano. Si tratta di un fondo composto da circa 36 unità manoscritte che vanno dal XIV al XIX secolo e che testimonia l'evoluzione della lingua e della letteratura locale.
1: È un bastimento importantissimo per la vita culturale bastiaccia, gestito di maniera tremenda da Linda Piazza. Un lavoro d'amanto di conservazione, di produzione scientifica e di spertire i usabè soprattutto a pro di gioventù e quasi andiadura i boi più di 20 anni, e tengo a ringraziarla per tutto ciò che la face.
3: Il meglio di me è il nuovo singolo di Alice Marras, un brano che anticipa l'uscita del nuovo album dal titolo Tempo Mora e che verrà presentato il prossimo 27 giugno al Teatro Massimo di Cagliari. Alice Marras suona con Claudio Lillo Fossati alla batteria, Matteo Montoni al basso, Riccardo Galardini alla chitarra, al quintetto di Ottoni, quintetto coro, e con la tromba solista di Fulvio Sigurtà. Alice Marras, Il tempo di me.
0: Ma sì.

0: A Mediterradio parliamo spesso di lingue minoritarie e di come poterle difendere. Uno dei momenti più critici riguarda il passaggio tra generazioni. Com'è possibile in un contesto come quello odierno insegnare il sardo ai propri figli? Quali sono le situazioni nelle quali ci si trova? A queste domande risponde una pubblicazione curata dagli operatori linguistici Angelo Canu e Mauro Piredda e pubblicata online sul sito dell'Unione dei Comuni del Montalbo. Si intitola Su sardo in domo, il sardo in casa, e parte da categorie definite nel contesto scientifico internazionale come la Minority Language at Home, ovvero la scelta di utilizzare, in questo caso il sardo, soprattutto tra le mura domestiche, come ci spiega Mauro Piredda.
1: Diciamo che la Minority Language at Home è quella che si applicava fino a non molto tempo fa, quando nelle case si parlava solo in sardo. Riprenderla significherebbe fare della propria casa il laboratorio pratico della lingua sarda.
0: L'alternativa, one person, one language.
1: Ecco, questa è un po' meno rigida, nel senso che poniamo che ci sia un genitore sardofono e l'altro no. Ecco, a questo punto il genitore sardofono potrebbe dedicarsi lui integralmente nella comunicazione con i propri figli, nell'utilizzo della lingua sarda, mentre invece l'altro genitore con l'altra lingua, l'italiano.
0: Altra opzione, time and place, ovvero tempo e luogo.
1: Questa invece è proprio la più flessibile che c'è, nel senso che si possono utilizzare determinati spazi della casa, determinati tempi della giornata, che ne so, durante la cena o una cameretta di gioco, e allora a quel punto si potrebbero dedicare dei contesti singoli per utilizzare la lingua minoritaria, per utilizzare il sardo.
0: Se i genitori parlano varianti differenti, cosa si fa?
1: Non dovrebbe essere un problema questo, anche perché ormai è stato verificato che l'intercomprensione linguistica tra le diverse varietà del sardo è totale. Anzi, nell'ottica di una futura coinè, diciamo che sarebbe un vero e proprio laboratorio.
0: E se in casa però non c'è nessuno che parla il sardo, come si fa?
1: Beh, allora a questo punto bisognerebbe trovare o dei parenti che potrebbero introdurre il sardo a casa, oppure nel caso, che so, fosse una famiglia di persone provenienti dall'Italia o dall'estero, beh, allora a quel punto magari per un bambino si potrebbe fare affidamento anche a una tata che parla in sardo.
0: Perché i genitori che sanno parlare il sardo hanno difficoltà invece a farlo con i figli oggi?
1: Sicuramente anche i genitori che hanno questa difficoltà hanno avuto una trasmissione incompleta da parte dei loro, dei genitori.
0: Perché invece parlare in sardo oggi con i propri figli?
1: Intanto perché comunque sia è una lingua in più. Noi in Sardegna abbiamo la fortuna di poter conoscere l'italiano e il sardo. Siamo già bilingui, potenzialmente bilingui. Inoltre perché il sardo potrebbe essere la lingua del futuro. Noi non sappiamo come il futuro potrebbe presentarsi, però il sardo all'interno dell'universo romanzo presenta delle caratteristiche così uniche che potrebbe essere veramente anche oggetto di studio in tutta Europa e, perché no, anche di un certo turismo linguistico.
2: Adramante ragazana di a lingua di abius pudiga gice e ciò la saluda l'impegno di Mauro Piredda. Il corso che ha rompidura è troppo importante i boi anni e anni. Secondo certi sonda, miserebbe oggi ui e bercento i barenti corsi a tramanda a lingua in casa. Un percentuale troppo a supera sicura una bene gampa d'odio a un corso. Ma ciò la capia sforzi, un mondo a suggiadio e a sperdire l'insegnamento immersivo. Anna isovruti.
3: Su sardo in domo, davvero Vito, è davvero interessante questa intervista e questa iniziativa. Poi conoscere e parlare più lingue è fondamentale perché agisce come una palestra per la mente, favorendo una maggiore flessibilità mentale e la creatività. E poi è davvero una bella iniziativa, parlare una lingua minoritaria è fondamentale per preservare la diversità culturale, salvaguardare tradizioni e identità uniche e permette di mantenerci saldamente legati alle nostre radici, anche se poi decidiamo di viaggiare e andare a vivere da un'altra parte del mondo.
0: E a proposito di lingua sarda, vi segnalo a Cagliari l'associazione Spacciara Sabregungia, che potremmo tradurre in Basta Vergogna, un'associazione di genitori, insegnanti e cittadini che hanno deciso di parlare in sardo con i loro figli, riuscendo anche a far utilizzare il sardo in una scuola materna di Cagliari. Un progetto innovativo soprattutto perché è sviluppato in una città e che si articola anche in diverse visite guidate sempre in sardo. La prossima sarà sulla Giara, l'altopiano dove vivono allo stato brado mandri di cavalli selvatici, e sarà il 12 aprile.
2: E subito un pezzo di abuesia e un gruppo Atala, un gruppo che ci gomoia ad ogni canzone, oggi stiamo assente a Cinarid.

meu antugi frigia, ad ovronte suada, come quella riandata, volte sbrigia.

Come o basso e la sfiera, Dio a di me rinculera, a tua presenza o basso.

0: Bojeban, Sorid Rouem, un autre duo, Misandre Fondacci, Saint-Pierre ou Médori, pour un film de leur choix.
1: Ici, bon week-end. Ici, RCFM.
2: Ma, comme gros naze.
3: Non, on
2: a... C'est tout gros naze.
3: Comme?
2: Ah, d'être tout gros naze.
3: Non, adjouette.
2: Ah, est tout gros naze.
3: Adjouette tout nazi. Nazi.
2: Naze, dit une parole à française et tu voulais mettre un S, mais quand un I au pluriel.
3: Non, t'as tu drata
2: du...
3: Oh, la chagore. Cari auditori.
2: Cari auditori.
3: Oggi parlemo di l'incipit in medias res.
2: Si, tout l'immédias stress.
3: Res, in medias res. In ladino, au milieu des choses. Di un procedimento letterario qui consiste a piazza o spettatore o lettore in pieno mezzo di l'azione, senza introido.
2: Ah, come avevamo fatto au principio di sta cronaca.
3: Esatto.
2: Adio capito tutto.
3: Di una maniera di giappa i spettatori e di crea o suspense con una abbreviazione di informazione.
2: E così, invece di domandarci come va da compie, ci domandiamo come avevamo fatto.
3: Un perfetto esempio di gue, di Memento, di Christopher Nolan.
2: La storia d'un uomo con amnesia che cerca l'assassino di sua moglie.
3: E in due ogni scena comincia in medias res, perché il personaggio si scorda di tutto ciò che si è passato nonzo.
2: Tutta cronologia di un film è in un disordine. Ma è una di un capito in onda.
3: No, tu non capisci mai in onda.
2: Oh.
3: Ma giusto appunto, mi pare interessante l'introduzione in medias res, perché infatti, di come è la vita, tutto il mondo comincia la vita in pieno mezzo di storia, senza introido. E anche con l'educazione, è impossibile di sapere tutto ciò che c'era non sa noi.
2: Vabbè, è vero, ma e allora?
3: Allora, c'ho la essere indulgente con l'ignoranza.
2: Tu dici che? Allora che mi idrati di gronaz perché è un lampo mogore come va Elon Musk.
3: Ah, il va tu un salut nazi in Begilone.
2: Ma cosa è qui?
3: Le salut d'Hitler.
2: E qual è qui?
3: O di puca tombe 6 milioni di persone durante la guerra.
2: Ah, e allora un po' mica di là, o principio.